congo ho di qua, sempre, sempre, sempre, sempre. Rimpambolo ho di là, sempre, sempre, sempre, sempre. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina.